0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: Dumelang Abdi Thapelo. Hlapi Thapelo, ke rata go ko tsebisa go be.
0: Dikile di anna mekhale.
1: Tshelete ke la ifumana ya ntate ka ke tlile ke kopa thuso ya hao. Ho le kwa FM ke re ke a

yana di kakapa di gile di anna mekhale bae tapele le fatshe lolo tle le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the